0: La vita mansa come la scaliva. Buongiorno, buongiorno a tutti che sedrio ascoltare questo bel programma, Luigi della Radio Prata. È il programma Buona Gente per ascoltare radio in alta voce. In pisai solo ai radio lì, no Luigi?
1: Ecco, buongiorno, buongiorno tutti i radioascoltatori. Buongiorno al popolo che assiste la Connecta, ascolta Radio Prata, tutti stamattina, sì. Tutti appunto, perché la musica che ha detto con Scalivo, se Dio scalivare stamattina?
0: Se Dio scalivare?
1: Stamattina se sarebbe buono se che fosse a Ua ancora, andiamo a mangiare Ua sotto il
0: vino. La Ua con bel pan.
1: Appena fatto,
0: la scimmia di Ua.
1: No, allora dà per diversificare. Se mi è de fighi, allora.
0: De fighi, de fighi.
1: Allora, Ua con fighi, eh. E una volta te mangi fighi, Ua, e inguria te crepi.
0: Dai.
1: Sì, c'era neanche roba da credere.
0: Neanche da credere.
1: Ma inguria c'era buone inguria.
0: Buonissime.
1: E viene tutto insieme, no? Vieni, inguri, meloni, uva, fighi, tutto insieme.
0: Tutto insieme, sì.
1: Non altri ingrassarsi ben. E mangi la spansata di fighi.
0: Ma non altri, Luigi, non altri che piace tanto, no? Impienir sulla panza, no?
1: È già cantina del corpo a panza, no?
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: È una bella cantina, no? Sento tutto, Se no, sì. Mangia colà che ti fa male, che altro ti fa male, niente.
0: Fa mal niente.
1: Un pochino di tutto tocca mangiare,
0: E allora... Ma te sai che sondrio pensare, quel detto, no? Non te puoi mangiare, mangiare. Te non puoi mangiare melanzia insieme con dopo del mangiare o insieme con il latte o non so.
1: Niente vedere,
0: vuoi dire. Mi fai apposta perché aveva poca melanzia.
1: Sì, poi dire, o colate.
0: O colate, no.
1: Ma infatti, no.
0: Ma infatti.
1: Italiani, è sempre bio i suoi riguardi, no?
0: Sì.
1: Per non
0: sì.
1: star male, perché ne ha passato tanti sti anni senza dottori, senza rimedi, senza niente. Ne è morto molto di gente. E loro dicevano, no, non sta a fare così che ti fa male, ed era distante dal recurso.
0: Sì, tanto, tanto.
1: Ora tocca a rincurarsi su un poco. No?
0: Ma attenti, ti ho visto, perché tutto è una tela nuvole.
1: Tutto. Buon, poi che sei nuvole lì che adesso che è una trassina vestiti.
0: E l'era di vedere, no? Il Facebook, no? Una italiana, una vera italiana, che aveva visto... A abitare per quello che ho visto con Carioca.
1: Opa!
0: Con Carioca.
1: Del
0: Rio de Janeiro. No? E lui ha fatto su una pasta che lui diceva sagrada la comida, sì. No? La pasta. E il Carioca che ha messo fasoi parsora di tutta la massa a sega inrabbiata. Anch'io sarei arrabbiato, no?
1: E che ha messo i fasoi addosso la pasta.
0: Sì. Tutti metteva su un strafurmine.
1: Ah, sì, gli anni siamo costumati di mettere dentro patatine, fasoi, riso, pasta asciutta, carne, tutto insieme del piatto.
0: Tutto insieme.
1: Italiani no, mangia una roba per volta.
0: Una roba per volta, il primo piatto, il secondo piatto, terzo piatto.
1: Se no. Vieni qua in Brasile, italiani, tocca mettere su 30 piatti perché un attimo mi piace mangiare tanto. E sento che voi dite una roba parlando di mangiare, che se andate insieme col Carioca e tal. Giri era il giorno di Morosi, no?
0: Sì!
1: Il giorno anche del Sagrado Corazon di Gesù Cristo. Sì. Allora, bel corazon, bel camminare.
0: Bel camminare, il Sagrado Corazon di Gesù.
1: Dai, Dio sì. Che stiamo sempre a punto, no? E anche i morusi, occorre che si ori giù.
0: Sì.
1: Sai come cos'è, no? De volte il negozio del mio è giusto.
0: Ma c'ho, ma italiani che piace il giorno del morosi.
1: Opa, no? Opa, allora che mandiamo strucon a tutti i morosi.
0: Tutti.
1: A tutti gli altri.
0: Sì, tutti.
1: Perché siamo sempre morosi, no?
0: Sempre, morosai sempre. Sempre. Italiani fia 8, fioi.
1: Ah, ok, 8, 15, 16.
0: 15.
1: Era un straminio. Che tocchi a lavorare,
0: tocchi
1: no?
0: A lavorare,
1: tocchi a fare tanti fiori per poter andare avanti, no?
0: All'amore di Dio,
1: fa questo, fa quello. E allora che mandiamo struconasso tutti i morosi, no?
0: Ah, sì.
1: E che ti mandiamo il Sagrado Corazon di
0: Gesù,
1: che sempre raccompagnino altri.
0: Che
1: no?
0: Raccompagnino altri.
1: Che abbiamo no? Sempre salute, che potremo avere pace e tutto quel che vuoi. No.
0: Tutto quello che vuoi.
1: Che vuoi confiare sempre in chi? Gesù Cristo.
0: Gesù Cristo.
1: Punto.
0: No? E ti dico, per scominciare questo programma qua,
1: sì.
0: Sento che siamo di io parlare dei morosi.
1: Sì,
0: Mettiamo una musica dei morosi, dei innamorati, no? Dei innamorati. Vediamo solo se il nostro sonoplasta, no? Champagne.
1: Solo
0: champagne.
1: Solo un pochettino.
0: Solo un attimo.
1: Ascolta questa.
0: No.
1: Non cambia funzione.
0: Non cambia funzione.
1: Guarda. Ma va a funzionare.
0: Buongiorno.
1: Giovanna e Franco Becche. Uri Becche, devo dire buongiorno. No?
0: Buongiorno, ma che carini. Andiamo su in struconasso,
1: ecco.
0: Poi del programma Buona Gente, a Giovanna e Franco.
1: Laura, Fabiano, tutti.
0: Tutti là che ascolta radio in alta voce.
1: Ecco, ora metti sul champagne.
0: Metti sul champagne. Chi che interpreta Daniel Boaventura? Da che paia, caro mio!

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3 em 1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: Siamo ritornati con questo bel programma, no? Di questa musica champagne.
3: Commemorare adesso. Il giorno di Morosi.
2: Il giorno di Morosi. Bella musichetta, no?
3: Fa bene. L'anima, no? Resti tranquillo.
2: Tranquillo. Isabel che drio qua, no? Mandar su i messaggi qua, no? Vi mandiamo su un istruconasso. A Nelsinho Barbieri.
3: Opa!
2: Sì, che se drio là, né? Manda che su, la prossima musica mandiamo ai barbieri, no?
3: Ecco,
2: sempre appunto, no?
3: Devo parlare che mi tocca una ora e questa, certo, invitare a Sonora, idea. Sì.
2: E allora, bisogna invitare la sua donna.
3: Tira fuori che bella storia da
2: una bella storia da rodoviaria.
3: Ma ieri mia tere, o stamattina, guida che si sta. Ma che vi mi deve fare la storia del Prat da rodoviaria. ho detto, se passa il tempo se ne ricorda Ianca, no?
2: Sì, bisogna. E la ga lavora tanto tempo lì della rodoviaria,
3: ecco,
2: no?
3: Ecco.
2: Sì. Allora, mandiamo su un istrucon. A Clauber Rosalén. Clauber, le drio ascoltar radio in alta voce.
3: Ecco,
2: el gadito, no? Ottimo programma. A gente lembra sempre dos nono, giusto, ecco, né?
3: Giusto.
2: Gatto visto, ele ascolta il nostro programma e si ricorda dei nonni,
3: dei
2: no?
3: Dei nonni, dei Ziggs,
2: back in day, no?
3: Che lavorare per noi altri, qui che mi mettono altri in pie, no?
2: Giusto, e no?
3: Per ricordarsi sempre.
2: Sempre. Allora, chi sempre si manifesta qua? Edoardo Cola, no? Edoardo. E anche là da Bassan. Il ciamaco. Ciamaco.
3: Sempre appunto,
2: no? E del gruppo di buona gente qua la Clevi. Oh Clevi querida, ecco. Ti mandamos un abbraccio qui do programma buona gente, no?
3: Ecco,
2: ela botou bom dia, estou sempre na escuta, abraços. Oh estruconasso, no?
3: grazie mille
2: sempre, no? Sì, né? Guarda qua. Vanderleia, è la moglie di Nelsinho, quella che lavorava te a rodoviaria.
3: Ah, la sua donna. Ecco allora, no?
2: E la ga manda su qual messaggio? Ha detto.
3: Beh, di ascoltarlo.
2: Devi ascoltarlo, appunto, no? È so chamar che combino con meus tios.
3: Ecco.
2: Ta feito convite no ar.
3: Ecco.
2: Aqui in aria, no? Ecco. In aria del programma buona gente.
3: Marcare il giorno.
2: È il giorno. Questa settimana va là la loggia dei barbieri, confermo, ecco. Sul combinai, no?
3: Ecco.
2: Sì.
3: Fuori questa bella storia di Nova Prata.
2: Bella storia.
3: Che chi non sa, qui che mi ha visto non lo sa.
2: Chi che non mi ha visto non lo sa. Sì. Ah, Claudete botou, non è Vandreia, è Vandreia, no?
3: Vandreia,
2: sì, claro, no? Corrigindo qui, né? Ma então, è isso aí, né? Nós temos que fazer sempre o esforço de se ricordare sempre, no?
3: Ecco, perché quel che si passa, è parte de, grande parte del nostro futuro.
2: Il nostro futuro, per l'amor di Dio, no?
3: Perché no, passato l'è passato, passato niente. Tocca sempre, se sei robe brutte, procurare di smentegarle. Ma Luigi, se sei robe belle, ma lui, tocca mantenere, no?
2: Ma Luigi, qua il programma Buona Gente non c'è problemi.
3: Non c'è problemi. Capito? Puoi contarti la barzelletta.
2: Ah, l'era Dio aspettare.
3: Era Dio mette a punto qua. Che sai che mille volte penso sopra de barzellette, dopo me smette con ritorno. Cioè, se vuoi restare mesi passai via. Ma ha detto che sai che se l'attore, no? Se tutti gli anni che se il campionato di balloni, i balloeri, no?
2: Neanche da credere.
3: Qui c'è chi passa via per sopra e pianta quei balloni.
2: Quei balloni.
3: Qui si stepica su, capisci?
2: Sì, ho capito.
3: 7-8 dentro l'acqua, che mette fuoco, quel fuoco lo arriva su.
2: Lo arriva su.
3: Caro che l'aria calda urta su.
2: Urta su.
3: Però, una volta c'era pilota del ballone.
2: Yeah, lui
3: un ballone, io tenia in mano seta e dopo c'era qui d'aria calda, mi sei scappato fuori di mano, se fuori con guardare, ho pilotato finché ho visto. Ragazzi, adesso no, un ballonetto di qui là che c'era mia facile, no?
2: Mingo Belk in testa, un ballone somiglia a quella di Torre, no? Un ballonetto a mano.
3: Un ballonetto, mi ha provato a tirarmi su e mi è stato come là, il ballone sta senza, è andato via.
2: È andato via.
3: Ma infatti,
2: no?
3: Gabbè, adesso mi sia il campionato di balloni, no?
2: Ah, sì.
3: C'era Tony qua su, qua ti monti qua. Il ballone viene sto de Torres, viene su per le montagne qua, no?
2: Ah, sì.
3: E si è perso. Il ballonero là, il pilota, capì che se io sapevo che gli era.
2: Aspetta, ma allora ha un ballone che viene sto
3: de Torres,
2: Torres
3: sui monti,
2: in
3: sulle montagne qua.
2: Sulle montagne.
3: Gaccia, pa, su, pa, viene su per qua per guardare che sta bello, no? E si è perso in aria.
2: In aria.
3: E sapeva più di chi era. Allora,
2: ma è vero?
3: Guarda,
2: no, qua solo si parla la verità, no?
3: Posso mica dire giusto. Ma. E allora, sai, se Dio vede il ballone, no? Sì, tal. Penna sore e ponte di pini, capisci?
2: Capisco.
3: Allora il pilota che ha sbassato il ballone per vedere onde chi c'era, no? E più buoni trovarsi onde chi c'era e Dio passare così, sotto un pin là c'era Tony Butasò. Pensare là, io dormire. E lui sentì un rumore, il gas, no? Il massarico che urta sul
2: il ballone.
3: Caldo, no? E sentì un cavardà in su, così, e un altro cavardà in su, che ha visto Tony, e che altro che ha usato. Sento un che un altro simo qua. Ha detto, sì, ha detto, rento il ballon. Che ha aiutato tanto.
2: il Tony.
3: Tony. Qui del ballon.
2: Tony, caro mio, Tony.
3: Sì, ha detto, rento del ballon, se falta. Lui vuole sapere di chi c'era, no?
2: Gente, qua stel questo bel programma, buona gente, con cui... Se parla solo la verità, sempre che vuoi parlare la verità, ma ginnarsi, se no italiani, se tra via, no, qua per l'amor di Dio.
3: Frottole.
2: Ah,
3: verità,
2: sì.
3: E ridimmo solo un pochettino.
2: Solo un pochettino. Ma capito qua, no? Chi che manda? Buongiorno, la Jacqueline, buongiorno, la Valentina, che sei la casa, no? Sì.
3: Con la catena che là che ascolta Alexa in alta. Oh.
2: Ma te che ha fatto un bel lavoro.
3: Ha fatto una cuca. Giri. Che...
2: Giri era il giorno di Morosi.
3: Ti vedi che sono arrivato a casa ieri sera e ho sentito sprafumo. Ma
2: pala, amore di Dio.
3: Ho detto che è successo, che qua te che ho detto, ho fatto una cucchetta, c'è una bella cucchetta da un 30, 40, e la fa su, cioè intorce intorno, dopo cresce, no? E ora resta una meraviglia.
2: Una meraviglia, palla, amore di Dio.
3: Ho detto, ho ringraziato te, ho detto, vedi che ho detto, te meresi il parabens. E ha una man santa per far de mangiare.
2: Mangiare buoni, no? Ecco, mangiare buoni. Ecco. Darley Comunello, buongiorno. Quando vengo a bevere un got di vino, e mangiare polenta. Opa, adesso Darley. Adesso te che parla differente.
3: Ma devo dirlo altri in ore. Queste deve vedere chi salametti là sotto la cantina.
2: Quei salametti là.
3: Su un bel tocco.
2: Tocco, sì. Mandaremo, sì. Se mettiamo d'accordo, andaremo a mangiare su.
3: Deve avere anche una bella graspetta là.
2: La sol mangiare. Onde che agua sempre la grappa, no?
3: Adesso che qualche ambico sconti vuole.
2: Sì, quella che si sconta che l'è buona, no? Darley.
3: Quella là sotto in gattina, sotto a botte, dentro il garafon grosso, là, te sai, la sconta di un canton là, te scuro.
2: Te scuro, là,
3: che tutto questo è sassafras dentro. È un whisky.
2: Quei giovani non sa cosa che è senza frase. Guarda che non
3: è una pianta.
2: Una pianta, no?
3: È una pianta come te metti in bocca e come menta. È una pianta grande.
2: Una grande, sì.
3: Allora te hai via un tocchettino, ti metti in bocca. Fa bene per salute, certo.
2: Ah, sì. Tutto
3: che de volte ciapo un tocchettino, metto in bocca, no? E lo tengo là. Ma fa bene, il te fa come menta.
2: Come menta.
3: Come menta.
2: Fa bene. Io mi ricordo dei sassafras, perché quando c'erano tutti i nipoti, no? Tutti i cei.
3: Ecco.
2: Madonna, non attendeva là la serraria di Gigio Cansi.
3: Ah sì, no, là che c'erano.
2: Là che c'era sempre. E allora, immaginarsi quei tempi, no? Allora che aveva su la serraria e non attendeva... Se un dove che se buttea via la serage,
3: ecco,
2: no?
3: Sì, ecco.
2: E vieni a casa con una spussa di sassafras.
3: da una spussa super roba.
2: Per l'amore.
3: Una madre irado, ti capisci?
2: Madre irado.
3: Un pochettino nella scarsella di serage. E onde te passi, tu ti senti che il cero a madre irado.
2: Il cero a madre irado.
3: Come
2: no?
3: A Gabriuva anche. La Gabriuva che ha un sprafumo.
2: Fumo, sì.
3: Molto buon. No.
2: Anche la cannella, no?
3: Cannella, quella di sebola. Quella sì, quella te senti distante.
2: Te senti distante.
3: Ma infatti c'era estrusi di sti anni, no? Se andai de squerdendo fora.
2: Sì.
3: Le verità anche delle piante. E che mi parlava da grappa, no?
2: Da grappa, sì, per l'amor di Dio.
3: Sempre cosita, se te ve ghiar la macchina non sta a bevere,
2: no, no.
3: Mena via un che non beva e va a casa santi e a tua famiglia anche quel che ghiar.
2: Ma noi qua del programma Buona Gente sappiamo che ha una macchina, ecco, che te puoi andare, ma solo quella,
3: ecco,
2: te puoi bever. Andare davanti te la pulizia, e non te fa niente, no? Non altri sappiamo.
3: Te meno adesso, che ti ho visto te in Giappone, ti ho visto fuori macchine senza motoristi.
2: Neanche da credere.
3: Sì, vanno via macchine e la sola.
2: E la sola.
3: L'onibus si ferma, onde te sì, ti te salti dentro, l'onibus te mena, onde te vuoi. Ecco, senza nessun che ghia. Onde siamo arrivati?
2: Siamo arrivati.
3: Italia mia.
2: Mai
3: fatti, è una roba, questa è la verità, che ha dato sei giorni delle notizie che te puoi arrivare in Giappone, Cina e te vè in macchina senza conduttore. E tu visto?
2: Ma
3: e
2: noi
3: macchina beve.
2: E si a macchina beve. Allora, caro di Dio.
3: Metto fermare a
2: onda. Ma allora, fatti mettere su una musichetta, no? E ho visto, no? Un bel commerciale qua. Asia reflusso intenso preso, intestino preso in sciasso. Conheça a Renova Buscio. O suplemento natural 3 em 1 com 19 vitaminas e minerais que auxilia o bem-estar digestivo, o metabolismo e a imunidade. Encontre nas farmácias Viva Farma em Veranópolis e Nova Prata e na farmácia Associadas em Vila Flores. Renova Bucho, natural com sua saúde, como sua saúde deve ser. Se ti vuoi mangiare buoni, no? Ecco. Bisogna riguardar la macchina, no? Sì.
3: Perché mi dico sempre che il nostro stomaco è come un sacchetto di liscio, quel che te rende lo porta a casa.
2: Ma non cade credere.
3: Dopo che viene fuori il problema.
2: Dopo, ma qua non c'è problema.
3: Renova Bucio.
2: Renova Bucio.
3: La giusto.
2: La giusto. Mettiamo su una musichetta.
3: Ecco.
2: È arrivato l'ambasciatore, no?
3: Ecco.
2: Sì. Dai che paia, caro mio.

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3 em 1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: Siamo ritornati settimana tanto Renova Bucho, no?
3: Ecco, dai.
2: Dai, dai. Ma ciò. Che tu visto, Luigi? Gianpaolo, là da Italia, manda sempre un istrucco. Devi ascoltare il nostro programma sempre di alto piano in Asiago, no? Alto piano, no?
3: Terra dei Cunichi.
2: Terra dei Cunichi e dei Spagnoli ancora, no?
3: Sì,
2: Il mega manda su qua un piccolo video, piccolo video di un prete, no?
3: Ecco.
2: Se te riscia dopo ti puoi parlare. Il gadito che un coise è il giorno di Santo Antonio.
3: Ecco, adesso noi non mi suonano.
2: Non
3: mi suonate giri.
2: Santo Antonio, no?
3: Se ti occorre un aiuto.
2: Un aiuto.
3: Parla con Sant'Antonio.
2: Sant'Antonio.
3: Prega, Sant'Antonio.
2: Prega sopra Sant'Antonio.
3: Se perdi qualcosa.
2: Ma te sai che
3: si... Se so... sui sicuri. Ancora ancora sei sicuri,
2: sicuri.
3: Sì. E te trovi sta roba persa sol proprio se è andata tanto distante che te ve più che il punto ma se no un giorno la vien e Sant'Antonio te sa che gli era no, lei è un santo milagroso,
2: giusto? Mi sono devoto di Sant'Antonio,
3: mamma mia, italiani tutti devoti a Sant'Antonio, perché Sant'Antonio che sempre aiuta a catar su mestieri, salute. Quel che ti dimandi a Sant'Antonio certamente che te consigli.
2: Te consigli, no? Allora Sant'Antonio, no? Tanto Antonio.
3: Struco naso Sant'Antonio.
2: Sì. Allora, chi manda qua? Diogo Galafasi ancora manda su un istruconte, te lo ad esapi, siamo qua a Drio Veder, no? A interagir, no? Inacio Mafus, oh Don Inacio, no? Anche Volney Minosso, no? Sì, buongiorno caro mio, radio in alta osa, pisai su, no?
3: Su pili,
2: no?
3: Pili e su batteria.
2: Sì.
3: Funziona. Stiani si metteva, come sempre contano,
2: sì, giusto.
3: Pili e batteria, no? Durava là, una batteria durava 30-40 giorni.
2: No. Tutti qua.
3: Durava batteria.
2: Durava tanto la batteria di un radio?
3: Sì,
2: 30 giorni?
3: 6 volte, no? 6 volte dopo che cominciava a venire quelle delle 12 volte. E allora, raga, durava un poco di più, no?
2: Ma te sei, no? Italiani che ha fatto la transizione energetica? Se usava una batteria 40 giorni, no?
3: Ah, sì.
2: La transizione energetica, con i italiani.
3: Allora quando sentì che radio già dio parlare ben, già era batteria carga, dopo radio cominciava a venire balbo, in brasiliano cosa si chiama? Gago. Ecco, veniva balbo. Allora già era ora mettere la batteria.
2: Mettere.
3: Cominciava a far sigar, veniva balbo, allora toccava caricare la batteria, no?
2: Sì. Allora, Idelsa Balzan, buongiorno a tutti, buona gente. Un istrucon. Chi ascolta questo bel programma? Sì, Idelsa, ecco. Vi mandiamo su un istruconasso, no?
3: Giusto.
2: Nair Polesello, buon dia.
3: Ecco.
2: Atrasada, ma cheguei, gratidão. Sì, Zedrio, ascoltar radio in alta voce, né?
3: Ecco.
2: Chi manda? Mandi.
3: Mandi. Buongiorno.
2: Argel sta mandando un abbraccio direttamente là da Bella Vista,
3: ecco,
2: Lagunda Svarella, no?
3: Ti era meglio smentegare, no? Adesso
2: il gaffato, due o tre musiche,
3: belle,
2: no? Oh. Belle musichette, ecco. Né? Ivani Vuelma Agostini.
3: E io veneto.
2: Buongiorno, con certezza confio molto. Non stavo facendo, né? Anche chi caliga qua?
3: Paulinho Girardi.
2: Paulinho Girardi. Luigi Sega ricordava, porca. Ele ha parlato di un assunto che siamo. Siamo paruni quando parliamo, no, Luigi?
3: Ecco.
2: Se fa graspa con il vino, no?
3: Ecco, fa, sì. Fa.
2: Con il vino.
3: Sti anni, Dio.
2: Ma come che fa?
3: Il nono. Aveva tanto vino.
2: Sì.
3: Allora aveva poca venda. Vendeva
2: poco vino.
3: Poco vino. E vendeva di più graspa.
2: Giusto.
3: Ora bruciava il vino.
2: Ma bruciava come?
3: Un bico?
2: Caro
3: Dio, dei caffè italiani quando?
2: E brucia il vin rento dell'ambico.
3: Sì, per fare la graspa.
2: E veniva da una graspa.
3: Ma ti dico che la graspa della scorsa, della ua,
2: sì,
3: è una graspa più buona,
2: Più refinata, sì.
3: Più bella, più gustosa. E quella del vino è un poco manco, ma se graspa.
2: Ma se graspa, buona.
3: Sì.
2: Italiani non metteva su, caro di Dio, caro di Dio.
3: Il porco vendeva la vacca. Se non c'era vendita, dunque che vende che altro, no?
2: Italiani, caro di Dio, no?
3: Sì.
2: Ma te sei, né, Luigi, che... E la settimana è stata buona, no?
3: Grazie a Dio. Bellissima.
2: Gavinesto su scalivo questa settimana.
3: Gavinesto su scalivo tutti i giorni. Ormai siamo di fare la muffa, perché viene più fuori il sole. Ora, qua passa 15-20 giorni senza vedere il sole, a volte un pochettino, dopo si sconde via, va via, e il sole di diventare furbo anche a lui.
2: Dice,
3: no, ma se caldo sto in ombra anche a me. Ecco, ho visto come che la...
2: che la viene fuori, no?
3: Sempre dico, è il sole, è il tempo, nessuno comanda. No, perché il tempo si cambia marità. E allora piove quando vuoi.
2: Con quello è il programma della Basiletta. che va via.
3: Il tempo fa quel che vuole. E il sole fa quel che vuole anche lui. Le volte vuole andare a riposarsi, se tira Dio e nuvole.
2: E nuvole,
3: tutto scritto, delle nuvole. Allora Solga comincia a capire anche lui che dobbiamo riguardarsi,
2: riposarsi
3: un pochettino, lavorare tanto perché.
2: E un'altra che ho visto questa settimana era Dio vedere su le redes sociali adesso, no?
3: Sì.
2: Le redes sociali. E in Italia, che accompagno tanto la Italia, e parlia del Cren.
3: Ah, il Cren. Mi righino sempre.
2: Roba più buona il Cren.
3: Ma fa bene.
2: No. Il Cren.
3: Viene fuori le lacrime di oggi.
2: E c'era un signore con una bicicletta che andava via per postare con gravata, né? Perché lui là in Italia va via di gravata, no?
3: La mia via come
2: No, lui va via di gravata e bicicletta e si ferma e due tosatelli era Drio che era di Veneto, no? Mandiamo tutto un istrucon al popolo del Veneto, no? È un popolo del Veneto, no?
3: Quando fa il mondo.
2: Sì. E allora due tosatelle, no? C'era Drio a conversare cosa che c'è il Cren, questo signore che si ferma e ga spiega cosa che è il grain, che è una patatina, che te gratti via, ti metti via
3: il Eliseo,
2: Eliseo di quel forte,
3: quella che fa mali oggi, che te vedi il garrafone fa tutte quel
2: ma ti vedi dopo con un bel churrasco un pochettino di grain, ti metti solo un pochettino,
3: te ciapi. Se fai una menestra così, Ara. Se ciapi fasui,
2: Adesso sì.
3: Adesso passiamo a risetta da menestra.
2: Da menestra, sì.
3: Adesso sì. Te ciappi i fasuiti cusini. Ah, bene.
2: Giusto.
3: Oh. Dopo ti passi te licchi. Adesso dismi a pi, te battedere, non so, te licchi. Basti te licchi.
2: Te licchi, giusto.
3: Ti masini su ben. Te ciappi resta solo un caldo, te capisci? Resta sì. Solo... ben spesso
2: un caldo di fasoi
3: dove te misturi un po' di acqua, te ciapi un pacotto di tagliardelle un pacottino di tagliardelle e te butti rento e te cucini insieme con i fasoi via fuori che?
2: Amor di Dio.
3: Minestra di fasoi con tagliardelle
2: e resta
3: buono un cucciaro di crente al piatto insieme con minestra.
2: Dopo ti mi conti come ti che se devi ascoltare dopo ti mi prova e ti mi conti qua del programma. Ti mi conti qua del programma, buona gente, se l'è buono o non l'è, no?
3: Ecco. E guarda, mi ti dico. Una volta che te fai così, certamente che una volta a settimana te lo riesci a far sempre.
2: Guarda qua Luigi, oh. Isedrio mandare qua sui messaggi di Santo Antonio, Tanto Antonio è attivo, no?
3: Santo Antonio è forte, Lucaro.
2: Sì, Felix Chiomento.
3: Opa.
2: Buongiorno. Dia de Santo Antonio, patrono da immigrazione italiana. Eccola, sì, Isedrio mandare, né? Tanto Antonio le devo ascoltare no altri.
3: Santo Antonio e a Madonna e Caravaggio, pa, dame l'urton, te capisci?
2: Sì.
3: Non altri italiani, no?
2: Sì, che mo su qua a Faropiglia, no?
3: No, Faropiglia, santuario grandissimo.
2: Grandissimo.
3: Tanta devozione, miliardi di persone che passano.
2: Che tu visto solo, no? Sì, mandiamo un istrucone adesso lì.
3: Faropiglia, no?
2: Faropiglia, là.
3: Alto da fede là.
2: Molto alto. Mi, non è da credere, ma mi ho andato di bicicletta fin là. Sì.
3: Se ben c'è panca, tilo. ma mi sono visto appena.
2: Sì. Mi ho andato di qua di Cappella Sant'Anna, dove si va.
3: Antonio Prado?
2: Sì, giusto lì di Cappella Sant'Anna. Siamo andati per Nuova Roma.
3: Ecco.
2: Sì.
3: E fuori a Caravaggio. Ecco.
2: Là mi guasa tutti i miei peccati.
3: Ecco. Ma ti mi ha pifato dopo.
2: No.
3: Ecco. Assai là.
2: Assai là il punto.
3: Ecco.
2: Guardi va là. Ho visto là. Non è una su. Una riva in su. Una rivetta in su, no?
3: Che te vedi a placa dell'auto.
2: All'amor di Dio. Guasa. Per l'amor di Dio. Ma sono arrivato.
3: Tu dico mi.
2: Sì. Ademir Nunes Ferreira, buongiorno a tutti, un abbraccio. No? Ecco. Sì, un istrucconasso, Ademir Nunes Ferreira che nos accompagna, né? Ma vuoi dire che mettiamo un'altra musichetta?
3: Sì.
2: Ma un'altra musichetta lì.
3: Sento che vuoi parlare qua, solo un mestieretto.
2: Parla.
3: Se mi pupa di ascoltare il programma, certamente.
2: In alta voce.
3: Perché il paese si mette su in alta voce. Lui c'ha il volume della radio, fa su tutto. Che sia tia e i suoi amici, certamente, di là che ascolta. E allora che dica Francesco che l'uni... Vanti notte e vo' su ora il motore. Pronto.
2: Se Dio mandare qua.
3: Una volta gli diceva
2: il recado.
3: Una volta mandava un biglietto. Ma poi manda per radio.
2: Manda per radio. Allora.
3: Vanti notte.
2: Allora.
3: Tutto giusto o su ora il motore.
2: Tore il motore.
3: E lui sa perché. Ecco.
2: Allora, come che siamo di parlare di Sant'Antonio così? Se sé, no? Andiamo a parlare e mandare sulla musica la musica che lei è italiano o de casa italiano, no?
3: Giusto.
2: E allora caro mio daghe paia, no, non le appunto, no, no, ma aspettiamo
3: abbiamo assunti qua per parlare fin di mano, no, non problemi. È che ti sai, le volte va mia ben il lavoro.
2: Ma te che tu visto, guarda, adesso le ha fatto il segno. No?
3: Va,
2: sì. Allora, daghe paia, o de casa italiano.
4: O centenário do Ney de Bertucci, ícone da cultura popular gaúcha. Grazie, Ivo Gasparin, per la versione italiana.

0: Che siamo ritornati con questo bel programma qua, no?
1: Ecco.
0: Sì, tutto in alta ose, no?
1: Giusto, sempre in alta ose.
0: Bene, ma intanto, no? Se tu ha fatto su una magnata buona, no?
1: Ecco.
0: Rinnova buscio, no?
1: Ecco.
0: Asia, reflusso, intestino preso, inciasso. Conheço Rinnova Buscio, o suplemento natural 3 em 1 com 19 vitaminas e minerais que auxilia o bem-estar digestivo, o metabolismo e a imunidade. Encontre nas farmácias Viva Farma em Veranópolis e Nova Prata e na farmácia associadas em Vila Flores. Rinnova Buscio, natural como sua saúde deve ser, né, Luiz?
1: Ecco, eu tô visto com o Vardalí que é descrito 3 em 1.
0: 3 em 1.
1: Sai che una volta che dia 3 in 1.
0: Neanche te credi?
1: Sì.
0: Sì.
1: Quando mi messo fuori il 3 in 1.
0: Ah.
1: E si sei tutti matti.
0: Tutti matti.
1: Che era? Radio, tocca fita e tocca disco.
0: E tocca disco.
1: allora, lì le 3 in 1. Era buon il radio, tocca disco e.
0: Sì.
1: E tocca fita. Immaginate con lì 3 in 1. Risolvete
0: a ora. Risolvete
1: a ora.
0: Ma vuoi mettere qua, no? Mettiamo qua un messaggio che abbiamo ricevuto qua per WhatsApp, no? De Clovis Simeoni, no?
1: Ecco.
0: Il ga mandà.
1: Ecco.
0: Questo è il ga un bel italiano.
1: Ecco.
0: Mi piace tanto,
1: ecco.
0: No?
1: Ecco.
2: Buongiorno cari ascoltatori del tuo programma, Rosimar. Buongiorno a tutti, vero? Sabo un com'è lo freddo? Tocca tendersi su, vero? Tardi il fogon. Una bella minestra di capelletti di mezzogiorno, un bel bicerotto di vino, vero? Pignui, mandolini. In quel giorno il chiama. Uno struccone a tutti i tuoi ascoltatori lì. Sempre avanti.
1: Giusto, grazie, grazie.
0: Grazie mille del messaggio.
1: Che ti ho visto.
0: Bisogna fare qua una menzione. Clovis è anche un radialista del italiano, sì, no? Ecco. L'è sempre, no? Clovis, si mandiamo su istruccio. Ma il giorno chiama.
1: Chiama. Chiama di star riposai sotto anche le querte un pochettino.
0: Oh. No,
1: mi sono mia bomba che amico le querte mi pesa massa addosso, meno su mia bomba. Da sotto le querte.
0: E anche qua del Facebook, no? Renato Roncato manda buon dia, che siamo di ascoltare Radio Prata in alta ose, no? Oh, Renato Roncato, no?
1: Ecco.
0: E Nair Cunico Zanon.
1: Opa!
0: Opa! Bom dia, queridos parentes, estou com vocês, tutto il volume alto, in alta ose.
1: Entre Rios era, no?
0: Entre Rios, sì, là te la... Dove lei andava ai Fabris, no?
1: Sì, ai Fabris.
0: Là era i Fabri, là davanti, dove che era i Fabri che cavinesti qua di Nova Prata, no?
1: Ecco.
0: I Fabri cavinesti di Nova Prata e Protasio Alves, mi sembra. Gilmar Dalagnol, Dalagnol là da Protasio, lui sa ben come la storia qua, che lui mi ha contato. L'idea che lei la famiglia Fabri di Nova Prata e Protasio Alves.
1: Fabri tradò d'Entre Rios che ha fatto una società che a volta con Vicenzio Paludo qua a Prata. Dopo lui si gattira in fuori e sta sul Vicenzio, no?
0: Sul Vicenzio, sì.
1: Sana. Cioè che tutti si aiutavano, che ti ho visto come
0: si ho visto, no? Sì.
1: Ma qua fa là italiani sempre da una maniera di andare avanti.
0: Di andare avanti,
1: non
0: no?
1: Dice in brasiliano, non ten tempo feio.
0: E la Naira a segue parlando. Santo Antonio guai por nós.
1: Ecco.
0: Sì. Tocca
1: stare appunto con Sant'Antonio, che Sant'Antonio che mo appena parlato, no? gente fina.
0: Gente fina, lei. Questo programma di un cui a fin Sant'Antonio le drio ascoltarlo altri,
1: sì,
0: no?
1: Te dico me, giustamente.
0: Giusto. No? Ecco. Ma qua si parla solo la verità, no? Sì.

0: No, non possiamo parlare bugie qua.
1: No, qua non si parla mia.
0: Possiamo parlare dei mestieri giusti.
1: Giusti, no?
0: Ecco. Guarda, vuoi dirti una roba. Una volta che c'era un uomo, c'era Drio, Drio andare in cerca di una porca con 12 porchetti. E le passare a casa che altro che tu dimmi una roba che ha detto. Go perso a porca che ha detto con 12 porchetti, ma go catata stamattina che ha detto a porca con 11. Gito, che tu mi hai visto due volte un porchetto in volta lì. Gito, go catata stamattina che tu buttata dentro te una succa che ha detto di dare ciucciare i porchetti. Gito, ma che ne manca un. E che altro che ha detto, ma che lì è massa grossa, no? Porca con 11 porchetti dentro te una succa. No, ha detto, ma dimmi una roba. Che ha detto, mi stanotte che ho sentito Tony che ha martellà col martello, pam, pam, pam, pam, pam, su, pa, messiri di ferro.
1: Cade crisi.
0: E ha detto, sa che il genere di un farché che ha fatto una pignata grande per cucinare a succa il tuo porchetto. Che
1: mi sapeva che veniva su fuori una.
0: Era massa piccola per dire che porca c'era.
1: Mi sapeva che veniva su fuori una, no?
0: Ho detto che ha fatto una pignata stanotte per cucinare a succa e il tuo porchetto che ti hai perso. Infatti, no?
1: Guarda, solo Donna Claudette che ha parlato. Quando c'era un Dio parlare della graspa.
0: Ah, sì.
1: È una delizia mesmo. O se alcuni conosce o che è buono. No, altri sì, Donna Claudette. No, altri sì.
0: Altri siamo nasciti sui mezzo al mato, caro. San Giorgio. E là che c'erano i pionieri di tutti i lavori.
1: Di tutti i lavori.
0: Sai che San Giorgio, parlare la verità, no, sono San Giorgio, perché noi siamo nazisti là, allora parliamo un pochettino là, perché tutti italiani, questa gente...
1: Sì, sì, tutti, tutti.
0: Ma a San Giorgio, c'era un posto medio, medio, come si dice, preferenziale, gli italiani. Tendei là che c'era sculture di madera, sculture... Migo e porte la casa, la mia casa fatta per sculture di San Giorgio. Miguel,
1: non mi ricordo solo il suo nome, di qual un po' il vento. Miguel, mi
0: dopo
1: ricordo.
0: Dopo è morto giocando a bola del campo.
1: Giusto, ecco. Giusto, con un raio, no?
0: Ecco, la saetta qua, qua. Lui e un altro, ancora no.
1: Sì.
0: E allora, c'era sculture. Che c'era gente che metteva su ingegni di segar madera, là che c'era mulini, là che c'era. Bon. C'era incredibile. Che c'era 60-70 famiglie e tutti che avevano attività di fare il futuro.
1: Di fare il futuro.
0: Guarda, mi te dico, non è mia facile.
1: Mi ricordo tanto della rodoviaria di San Giorgio, ti ricordi?
0: Sì,
1: l'era.
0: C'era Jacó Locke.
1: E mi ricordo, sai di chi? Tanto se mi guardo sempre in mente del sudario.
0: Ah, sì, sì.
1: Ti ricordi il sudario?
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quello che ha applicato il dalaioi, ecco. del cavallo. Con cui non abbiamo tempo con l'idea di contare, ma quel del prossimo programma contiamo.
0: Contiamo, no?
1: Il cavallo che era
0: orbo. Era orbo.
1: Un cavallo orbo.
0: E tu visto?
1: Che storia!
0: San Giorgio, terra di Pedro Nunes.
1: Pedro Nunes.
0: Ha aiutato molto là San Giorgio, terra per far su questo, terra per far su quel, ha dato là. È stato un uomo importantissimo.
1: Ma attenti, no? Ma attenti, Luigi. Durante la prossima settimana, questa che viene, quel che si deve ascoltare il programma Buona Gente, se il sa,
0: ecco.
1: Chi che sa, una piccola storia, ecco. Di qualche altro posto,
0: ecco,
1: che sia di Villa Flores, da Bella Vista, là Fagundes Varela, Portasio, Vista Alegre do Prata, Veranópolis, chissà, puoi mandare le storiette per noi,
0: ecco,
1: lo chiami noi,
0: qua, ecco.
1: Lo chiami noi che femo su... del prossimo programma femo su contemo qua perché ecco. È bello contare le piccole storie, no?
0: E guarda, mi dispiace guardare ora
1: sì, il sonoplasta là le drio farle bel che il segno, no?
0: Fermeve perché se becchi ora mi mando sul con a tutti, davvero cuore c'è stato un bel giorno di morosi giri, loro struccon a tutti noi, un struccon a qui che ascolta la radio.
1: Giusto.
0: E dimandiamo sempre al Sagrado Corazzo di Gesù, Santo Antonio, che mi mette sempre a punto in alti il mio cuore. Un struccon a tutti, fin sabato che viene, se il Signore vuole, lui vuole altri, ritorniamo qua con il programma.
1: Buona gente per ascoltar Radio in Alta Ose. E per finire questo bel programma, mettiamo sulla musica Lettozate.
0: Ecco,
1: no?
0: Proprio il giorno. Che...
1: giorno, Lettozate, no? Lettozate. Ecco. Allora, un struccon, ci sentiamo, i daghe paia, caro mio.